0: Radijska mreža Radio 1.
1: Na Mars again. Welcome to the paradise.
2: Far! Quattro abbracci, un caffè.